0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Exa FM 94.1.
2: There's no such thing as too much noise in all the hot throughout the whole thing.
3: Molto fiesta.